0: piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove.
1: Piove, Giovanotti, en de a dos.
2: Oye, estaba, ya tenía todo preparado como para